0: vittoria c'è un ma giù di Giara giù ancora con le Gigi giunga per la moglie del Fufa ancora con le Comara sta Comara ancora con le Comara ancora con le Comara hanno ci controlla non abbiamo 10 su 10 calzi morto ancora con le Anadonga per la moglie di Rapa di Uta Lungoma Bogana ancora con le Anacata per la moglie del Fufa per le mani mali ma Gigi chi piena gli anion per la moglie del Fufa ancora con le Cessura ne ce ne ho un trovole ancora con le Anacata Prince Posting ne ci metto a fa capisca ne pone i mezzi a Fufutia si ha trasama namma babi anche a Cesa ma una finca per gli idea la muncio la fini ma muti da male ne sua nei mabobu qua un pandevala fino a trasama gioita gol namma babi a Cesa ma la Cesa con il counter attack e io Daniel Zeidi a Bove che era con il suo cuore da qui che come non vedi Yanga sicuri Gaita sicuri poi John Nonga alla moelle Cesa da Cespita alla mandia un Cicese Hivo ya se na fala kulandana dia pega di on perawul ya se na kulandana ka kan perawul en duri to apa kare kati se za pas se putire ko martini kigi no sekte me seka bana gole vincent abubakar to tuma perawul pa ali ali ali na gore gole ali to kan perawul maja be fuku se za gole sol dure kabisa to en su pausi ana ka kan perawul maja be fuku that is pita na ka ta pas no je duri uku Duke Abuya amezolewa mtama huku Lexus Peter. Amezolewa mtama. Paul Nonga anakwenda kuwatuliza. Makocha wenzie kwamba jamani hatuna haja ya kunyanyuka wote. Akinyanyuka mmoja inatosha. Mwamuzi kutoka mkoani Tanga Salim Abdi. Ni mrefu vibaya mno. Salim Abdi. Ni mrefu vibaya mno. Salim Abdi. Wewe tuendelee kuona mpira huu Sebandeke. Timu leo pita ilifunga moja kati ya magoli mazuri sana na goli la mbali. Kuonga mpira moja bila sufu. Cheza kule na kora kule sasa na chenga mpira ule ni Chetson Ngonde na kora kule Kazimoto. Kazimoto anakimbia kule na uacha mpira ule. Unakwenda nje. Akili kubwa. Akili kubwa. Kabisa kijana mdogo ambaye ameaminiwa kwenye mchezo wake wa kwanza ndani ya kikosi cha Yanga. Na kuna maelekezo ambayo amekuwa akiyapokea kutoka kwa mwalimu wake Mangoba Mgeti. Kwamba nini ambacho unapaswa kukifanya. Unapopata nafasi kama hizi, unapaswa kumuonyesha mwalimu kwamba nina kitu cha ziada ambacho kinaweza kikanifanya nikawa kwenye first 11. Kuna maana mwalimu. Mwalimu anafanya kule kwa kazi zikiwa anapoteza mpira ule anafanya kule sasa anachokopa kule kwa uzuri kama mkele anafanya kule anapoteza mpira ule. Paul Chaban. Anamwambia mwenzio ungeendelea kuja Dato Spita ile anafanya kule sasa anachokopa kule Selemani. Selemani anafanya kule Selemani anapoteza mpira ule. Pamoja anamwambia twende. Donga mpira moja bei huko. Cheza kule Omar Vicente Abubakar Omar anagonga mpira mzuri kwa kile Chelsea na Ngondi anakwenda kule kwa Vicente Abubakar anatanguliza pasi moja ndio kwa mbele lakini hakuna mtu Jigi Jara kata pasi ile kwa Aziziki anakwenda kule Aziziki anachukua mpira kule Aziziki maamuzi anasema amefanya madhambi Stefan Aziziki kabisa unaweza kusikia kelele za mashabiki lakini alichokifanya Stefan Aziziki alimpa push akaumiliki mpira lakini mguu wake wa kulia ndio ambao ulienda kukita kwa mchezaji wa Geita Gold.
1: Mwamuzi wala hajatumia sekunde nyingi kujua kile ambacho kinatakiwa kufanyika. Zuberi Katila anauliza pale hadi kadi zipi sababu mmekwenda kumkanyaga Joseph Mkera akisema alienda kanyagwa makusudi. Ona wanataka kutumia matumizi ya FGS kati huo Paul Nonga ameenda kuwatuliza na Paul Nonga mara nyingi amekuwa ndio mtu wa kuwatuliza lakini wao ndio wanafikiria wamweje uzuri wana ile tiketi yao dakika 16 Yanga 0 Geita Gold 0 Yanga 0 Geita Gold 0 dakika 16 ngoja tuone mpira wa kadi ya njano kwa Stefan Aziziki kadi ya njano kwa Stefan Aziziki wao wanaenda kuomba kwa mwamuzi wanaomba kwa mwamuzi kwamba arudie lile tukio wanaomba preview mwamuzi anasema kujiridhisha hapa lakini